bene? Mmm, se ne cai su spit, ta su so, al fa se vuoi, fil! Mmm, tutto il botelco! Mmm, per mio triprile una...